di nuovo para sumarmi all'aire che mi respinse e in cada espacio mi disillusione junto con tu vita.